0: știu eu noi?
1: Amule, amule, amule,
2: quel fignani la ken, ken tu vigna c'arriva,
1: per la vigna c'arriva nai, per la vigna c'arriva nai.

Tu facciamo un tema per me, ci prendiamo lì, ci prendiamo niente mai. Tu facciamo un tema per me, come al quinto avvio, come le lula vi, come in aromena, prima un ave me. Chipaya in adu, chipaya in angla, come askin tu feliz, come al que tu feliz.